0: Candela.
1: Candela.
0: Candela.
1: Continuamos con Cristian Orellana. Cristian Orellana.